0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Romani.
1: Kommission le uprebucialini pesche le brigasni pestar uprosinti te Roma. Usoro Mikrofon Josef Schmidt del Tumenza. I punta che di regierung o ant bescheri pe je canaphandla commissiona tar uso uprebucialini pe le brigasni pestar uprosinti te Roma palo berge su enya starvardeste panch aridia. O gremium i situazia la flogoschera grumnatar an di pundakeri Repubblica Germania tai an di DDR wissenschaftliche Aunbeskete dikel tai afga jeg barikano fallato uso historische uprebucialini petedel. Sar ogeno la pundakera regierungatar geng antiziganismus tele GVPeske le sintiendar te romendar Michael Brandt Penja o antbeschari pe la commissionatar ima geg dugi zeitakeri pe kamli joma he. Upre bucialini pe tai palgondoli pe se uselegen tel di kipce te sikal te droma ando kempfini pe geng strukturelli discriminazia upre te sikal. I commissiona o palo berge su enio starvardes te panch briga schnipe uprosinti te Roma te documentirinel te o resultaccia ande jek kisetini peschero pisinipe che tante legel. Ande te angle cialaipcia la politica che te le chetani pesche formulierim te on. Scenario

10 sono arrivati i rifugiati e con loro i carri armati in Europa. Sono manovre di guerra. Chi è il nemico? Dov'è l'amore per il prossimo? La guerra che crediamo lontana fa parte del nostro quotidiano. Allora Chomsky ha ragione. Siamo solo spettatori distratti. Vogliono rigiocare alla guerra mondiale?